Celebramus missam de Dominica quinta temporis Pascalis, cum prefazione quinta Pascali et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus es sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexeram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra
0: pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, semper in nobis Paschale perfice sacramentum, ut quos sacro baptisma te dignatus es renovare, sub tue protectionis auxilio multos fructus afferant, et ad eterne vite gaudia pervenire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormoravano contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultato, giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandolo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotente,
0: factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici, primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la coerenza della vita.
2: Preghiamo insieme: accresci in noi la fede, Signore.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per la Chiesa di Cristo, goda di vera pace su tutta la terra, si consolidi e cammini nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV, il Signore lo custodisca nell'esercizio del ministero di successore dell'Apostolo Pietro e di pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per coloro che governano, abbiano a cuore le sorti del mondo e favoriscono leggi che assicurino alle nazioni una convivenza pacifica e serena. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per l'umanità, nessun uomo o donna ricada sotto le potenze del mare, ma libero da ogni compromesso per l'azione dello Spirito Santo, cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per tutti noi e per chi segue questa messa attraverso la radio, attingendo luce e forza dalla Santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo, via, verità e vita, e camminiamo nella novità scaturita dalla Pasqua. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Misse Celebrazione.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. E con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, e abbiamo dall'altra parte niente meno che il nostro caro Don Alberto, insomma, che salutiamo e che vi saluta anche tutti voi, che comunque sono quelle persone che ci consentono di fare un bel programma, insomma, perché quando se la tecnica non funziona oggi nulla, insomma, comunque può andare bene. E oggi siamo qua per fare un ripasso storico, pastorale, teologico e liturgico sul viaggio di Papa Leone XIV in Africa come pellegrino della pace, che lo ha portato in quattro paesi.

0: ben scelti, dimensioni eccetera, come vedremo poi. E prima Algeria, poi il Camerun, poi Angola e poi Guinea Equatoriale. Un percorso scelto solo per caso? Di tutto questo poi vorremmo poi parlare subito dopo con il nostro ospite di oggi, che non ha bisogno di altre presentazioni, che è il dottor Jean Leonardo Adi, che c'è al telefono e che saluto.
1: Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, noi torneremo subito poi con Jean Leonard, che ci farà un po' uno excursus storico e pastorale ed orientativa di questo viaggio, subito dopo questa breve pausa musicale.

0: Eccoci Gian Leonardo, allora noi pensiamo che il Papa in genere non viaggia così per caso, le sue scelte hanno dietro qualcosa di storico, pastorale, che probabilmente poi in questi giorni per chi non è abituato a ragionare teologicamente sul continente africano difficilmente può cogliere, e che non è il tuo caso. Cosa pensi, cosa ci puoi dire di questa scelta e traiettoria che il Papa ha fatto in questo suo primo, e soprattutto perché ha voluto come primo posto da viaggiare il continente africano?
1: Infatti, quando si dice che la Chiesa nostra è una Chiesa cattolica, questo vuol dire che ha il suo centro a Roma, ma la Chiesa, il suo messaggio, la fede che trasmette e anche la fede del popolo di Dio si estende a tutti i continenti del mondo. E l'Africa, sotto questo punto di vista, sta dimostrando essere per la Chiesa cattolica uno dei punti geografici più fecondi. Si analizza molto il dato statistico della crescita della Chiesa in Africa. Sicuramente nei prossimi decenni la Chiesa cattolica crescerà ancora di più, superando i 300 milioni di fedeli, ma non abbastanza invece la qualità di questa Chiesa in termini liturgici, in termini teologici, in termini di dottrina sociale della Chiesa che viene coniugata giorno per giorno nelle periferie, nei quartieri degradate, nei segmenti più vulnerabili della popolazione. Sotto questo punto di vista la Chiesa in Africa è davvero un cantiere aperto della fede, possiamo chiamarlo così, dove il regno di Dio giorno per giorno, settimana dopo settimana, in mezzo a sofferenze, però anche a grandi gioie e speranza, la Chiesa sta camminando.
0: Diciamo così, il primo posto, che è quello dell'Algeria. Bene, molta gente ha fatto solo evidenza del fatto che il Papa è figlio spirituale di Sant'Agostino, quindi era normale che volesse andare prima in Algeria. Però per te, che sei dentro il dibattito teologico africano, penso che ci sia altre dimensioni, perché comunque se noi prendiamo Africa Terrarum di Papa Paolo VI, ci ricorda che il cristianesimo che noi abbiamo oggi non è quello di XV secolo a questa parte, che è un'altra storia, è un'altra epoca, ma questo cristianesimo nasce come esperienza dei padri del deserto, prima in Egitto, nel secondo secolo dopo la morte e risurrezione di Cristo, e quarto in Etiopia. E tra tanti questi padri del deserto c'è anche Sant'Agostino. Quindi a volte si dice la cosa ma non si racconta la storia, e noi abbiamo la percezione che sono gli altri che hanno portato il cristianesimo nel continente africano. E da partire da questo punto, come tu puoi leggere veramente questo suo volere andare lì, proprio in Algeria?
1: Io lo vedo così. Il fatto che lui sia agostiniano è un fatto felice, evidentemente, però ho visto in questo un ritorno alle radici, della Chiesa. E per noi africani, che a volte veniamo criticati dalle altre religioni come appartenenti a una fede che viene da fuori, a una fede che viene dalla colonizzazione, penso che la visita a Annaba e quindi la figura di Agostino e quello che questa figura ha dato alla Chiesa in termini anche dottrinali, per noi significa renderci conto, prendere coscienza e viverla in quanto tale, il fatto che la Chiesa africana è una Chiesa patristica. Cioè noi nei primi secoli abbiamo già, noi con quello che tu hai citato, con la scuola di Alessandria, con l'importanza appunto dell'Algeria, Ippona, rivendichiamo il fatto che siamo parte della nascita di questa grande esperienza religiosa e spirituale che è la Chiesa Cattolica, e questo ci dà anche una responsabilità, nel senso che essere nei primordi di questa grande esperienza della Chiesa e della fede cattolica dà agli africani non solo titolarità storica, ma anche una responsabilità nel portare avanti questa cosa in maniera autentica, ma sempre collegata all'universalità di questa Chiesa.
0: Sì, e questo ci riporta anche a quello che è stato il suo primo viaggio verso la Turchia, che poi tutti hanno visto e hanno rilevato di più il fatto che era un qualcosa già preso da Papa Francesco e quindi che lui è andato solo. Però io penso che se lo guardiamo sempre in questa prospettiva storico-teologico, noi vediamo che era per celebrare i 700 anni del Concilio di Nicea. E il Concilio di Nicea era un dibattito tra due africani prima di tutto, cioè Arius e Clemente d'Alessandria. Quindi vedo che questo viaggio è ancora di più nella continuità anche di ciò che lui voleva poi percorrere.
1: Sì, è nella continuità e per l'Africa un messaggio estremamente potente, perché nonostante la terza fase di evangelizzazione, quella coloniale, abbia in qualche modo edulcorato il messaggio, colonizzando gli africani prima di ricevere il messaggio del Kerigma di Gesù, questa terza colonizzazione non può far dimenticare le ondate di cristianizzazione fatte dai portoghesi sulla costa atlantica, non può far dimenticare soprattutto l'opera fattivo, teologico, dottrinale degli africani nei primi secoli del cristianesimo. Come dicevo, appartenenza però anche responsabilità da parte della Chiesa africana. Questo è un punto, a mio avviso, che nei seminari, negli istituti teologici, ma in generale nella catechesi, deve essere molto approfondito da parte dei cristiani, dei cattolici africani.
0: E da questo allora andiamo al secondo, che diciamo così il posto dove sono di tutti i tuoi padri teologi, insomma i vari Jean-Marc Ellas, Engelbert Humperdinck, insomma tutta una tradizione filosofica e teologica molto ricca, che ho scoperto amaramente in questo viaggio, nei racconti delle persone, che quasi è passato come se questa dimensione non esistesse. Insomma, a te come ti sembra? Perché soprattutto Camerun, ok, come tu lo leggi, e dal punto di vista anche della celebrazione, la liturgia, no? Che è stata lì forse la più dinamica, la più inculturata. Cosa questo significa?
1: Parlando del Camerun, ci sono vari aspetti che sono stati enunciati. Mi dispiace che molti non hanno sottolineato l'importanza del Camerun come laboratorio di sì. idee teologiche, di sì. idee pastorali, di idee liturgiche.
0: Sì.
1: Se voi andate nella cattedrale di Yaoundé, troverete in fondo all'altare un grande Cristo disegnato da padre Engelbert Humperdinck.
0: Sì, sì.
1: E per tutti noi è stato un motivo di grande interesse vedere che la fede poteva essere espressa dal punto di vista liturgico anche attraverso immagini, disegni, espressioni artistiche profondamente africane. Yaoundé è stato per tantissimi decenni il luogo della elaborazione di quello che stiamo ancora facendo come strada per sempre più africanizzare questa fede e renderla traducibile e conoscibile nella lingua, nelle espressioni antropologiche, nelle espressioni valoriali dei popoli africani. E quindi citare all'occasione della visita del Camerun personalità come Humperdinck, personalità come padre Hebga, che tanto hanno fatto per l'inculturazione, ma soprattutto quando il Papa in Camerun parla di disuguaglianze sociali e di tensioni politiche, come sì, dimenticare sì. Jean-Marc Ellas. Sì.
0: E sono felice che vediamo questa parte così. Però in effetti anche in Camerun è stato l'unico posto dove anche ha incontrato l'universitario.
1: Sì, il mondo ha incontrato della cultura. I giovani in questa Università Cattolica,
0: dell'Africa,
1: tra l'altro
0: centrale,
1: voluta
0: sì.
1: fortemente dai nomi che stiamo citando, da Edgar,
0: sì.
1: da Jean-Marc Ellas,
0: sì.
1: e lì ha detto ai dirigenti di ascoltare ascoltare il grido del loro popolo.
0: Sì.
1: E quindi che cosa ricorda? Il grido dell'uomo africano.
0: Il grido dell'uomo africano. Diciamo,
1: quando il Papa dice ascoltate il grido del popolo, sì, noi siamo lì. Una fede che non solo si balla e si danza nella lingua locale, ma una fede che comincia a inserire dei cammini di liberazione per il popolo dal punto di vista sociale ed economico, e quindi ridistribuzione della ricchezza, trasparenza nella gestione, chiamando i giovani a scoprire di essere artigiani di pace e di riconciliazione.
0: In effetti già nel suo incontro con le autorità, dove ha tracciato le cose, mi sono subito ricordato anche il titolo stesso, prendendo la Jean-Marc, l'Africa come una pentola, no? Che bolle, ma che può essere direzionata.
1: Esatto, l'Africa come una pentola che bolle, per me è stata una cosa assolutamente innovativa dal punto di vista della proposta epistemologica. Jean-Marc Ayrault è anche colui che ha scritto questo libro molto interessante, Restituire la storia agli africani.
0: Sì, sì,
1: cioè smettere di vedere questo continente come un continente dove le realtà sono mummificate,
0: sì.
1: Ma vederli nel loro divenire, ossia affrontare le realtà africane in quello che vivono e sperimentano quotidianamente, il popolo dal basso, come lui diceva,
0: sì,
1: il popolo
0: sì,
1: dal
0: sì.
1: basso, l'Africa vernacolare, quella che parla le lingue locali, che nella loro resistenza compiono delle azioni di innovazione. Lui mette questa cosa molto bella, resistenza e innovazione. Se la Chiesa riscoprirà questo, mettendoci dentro questo lievito del Vangelo, questi nuclei di resistenza e di innovazione possono essere davvero un cammino di speranza.
0: Adesso una breve pausa musicale e poi riprendiamo coi due ultimi paesi.

0: Ecco, dal Camerun andiamo all'Angola. Cosa ci puoi dire?
1: Intanto ti ringrazio perché mi hai riportato nel mio Congo con sì. questa bellissima canzone dell'offerta,
0: sì.
1: offerta danzante con le sì. mamme, i giovani che portano le offerte all'altare.
0: Sì.
1: Bene, l'Angola...
0: in effetti era solo per far vedere che i due polli della teologia e quindi la liturgia erano il Congo e Camerun. No?
1: Esatto.
0: Che sono stati completamente obnubilati in queste tutte le trasmissioni che ho sentito almeno finora.
1: L'Angola, qui mi permette di dire anche qui una cosa molto importante, ossia il carattere molto antico, radicato della Chiesa, soprattutto nell'antico regno del Congo con la
0: sì.
1: K. Ricordavamo io e te che nella Basilica di Santa Maria Maggiore c'è un principe del Congo che vi è sepolto,
0: sì.
1: morto mentre viaggiava dal Congo verso il Vaticano. La cosa più importante di questa visita, molte cose sono state, ma soprattutto il santuario di Muxima, che è un altro luogo di pellegrinaggio carico di storia
0: sì,
1: della,
0: sì.
1: della tratta dei neri, che
0: sì.
1: è una visita che ha avuto una dimensione simbolica molto forte, e il Papa ha fatto però una cosa abbastanza paradossale, ha detto è un luogo segnato dalla gioia e dalla sofferenza.
0: La sofferenza.
1: Quindi ha chiesto a tutti di entrare in una dimensione di raccoglimento per le sofferenze, però anche di riconciliazione
0: sì.
1: che riguarda il presente. Ha parlato molto dello scandalo delle ricchezze che non approfittano a tutti e quindi di questa polarizzazione tra ricchezza e povertà, chiamando i dirigenti africani a sfruttare i beni naturali a beneficio di tutti, no?
0: Sì,
1: di elite
0: sì.
1: che si arricchiscono senza redistribuire, però ha stigmatizzato in Angola anche le forme di autoritarismo e, come dicevamo, di ingiustizia sociale. Ecco, è stato un messaggio molto forte, senza stigmatizzare, senza violenza, però dicendo in maniera molto chiara quello che è l'attenzione che dobbiamo avere per popolazioni intere che vivono nella povertà in mezzo a tante ricchezze.
0: E tra i suoi discorsi, l'unico posto in effetti mi ha colpito dove ha usato la parola il pericolo della alienazione è stato proprio in Angola. Secondo te perché?
1: Ma perché non devo insegnarlo a te che viene da un paese portoghese? Una delle caratteristiche negative, trattante della colonizzazione portoghese era questa volontà pervicace di annientare le culture locali, non solo biologicamente cancellare la razza nera attraverso questa politica di meticciato biasimevole sotto tanti punti di vista, ma è stata schiacciante anche dal punto di vista dell'identità locale, che purtroppo per i portoghesi è riuscito a mantenersi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E in una logica che viene sottolineata da molti scrittori africana, cioè la capacità della cultura africana di resistere
0: sì.
1: alla schiavitù, di resistere alla colonizzazione e di mantenere la propria originalità.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: sicuramente l'alienazione è qualcosa che dobbiamo combattere quando oggi sentiamo un presidente africano che si vanta che l'inglese parlato in Kenya è più bello di quello parlato in Nigeria.
0: Sì,
1: questo
0: sì, sì.
1: è davvero il
0: sì,
1: fatto
0: sì.
1: che noi ancora ci riconosciamo uomini africani in quanto sposiamo in maniera più eccellente la cultura occidentale,
0: sì,
1: la cultura europea.
0: Sì, sì. E boh, l'ultima tappa è stato Guinea Equatoriale.
1: La Guinea Equatoriale, come sappiamo, è un paese che è ricco come l'Angola, uno dei più grandi produttori di petrolio, però è anche un paese dove regna la stessa dinastia da almeno 50 anni. È stato un paese molto simbolico per quello che è avvenuto. Ecco, io ricordo solo la visita del Papa nel carcere,
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: ha
0: sì.
1: parlato molto dell'esclusione che è il nuovo volto dell'ingiustizia sociale
0: sì.
1: e quindi anche lì potentissima l'immagine di quei carcerati che cantavano e ballavano, e per me quella pioggia che arriva mentre questi cantavano e ballavano è stata una benedizione e un motivo di grande speranza.

0: quella pioggia dei giovani che accolgono il Papa danzando, che chiedono dignità e libertà. E questo è una cosa che può riassumere in realtà tutto il viaggio del Pontefice in Africa: dignità e libertà. E la libertà non è qualcosa di astratto in Africa, la libertà inizia anzitutto con la libertà dalle necessità più elementari: l'acqua, il cibo, la casa, la salute. Ecco, sono messaggi che noi continueremo a meditare per tanto tempo ancora, perché il viaggio è stato talmente ricco che sedimenterà, continuerà a essere sedimentato nei cuori e nella mente degli africani. E penso che il Papa ha seminato e ha seminato molto bene in questo primo viaggio in Africa.
1: Se dovessi dare un consiglio dal punto di vista del dibattito teologico e liturgico per migliorare tra Angola e Guinea Equatoriale?
0: Ma il consiglio che posso dare, ovviamente non si possono dare consigli in pochi minuti, ma all'Angola che sta in un cammino di riconciliazione, penso che bisogna aprirsi all'altro, all'alterità. Penso che bisogna pensare che le ricchezze, le immense ricchezze di questi paesi vanno redistribuite, e per quanto riguarda la Guinea Equatoriale, non pensarsi come un paese isolato dalle dinamiche che stanno attraversando il continente. E quindi ha bisogno la Guinea Equatoriale dell'irruzione del nuovo attraverso i suoi giovani. Tu parli spesso dei giovani del Sahel, ma anche la Guinea ha bisogno che i suoi giovani si alzino e chiedano, come hanno chiesto, dignità e libertà.
1: Ci resta solo che ringraziarti e chiudere con la parola di Sant'Agostino: Amma et fa quod vis, e poi che alla sera di ogni vita l'unica cosa che conta è aver amato. Grazie Gian Leonardo.
0: Grazie a voi per l'ascolto e l'invito.

0: Ripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii Sui. Alleluia.
1: Alleluia. Regnavit Dominus noster. Exultemus et demus gloria ei. Alleluia.